estate. Se calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato.

estate. Il sole che ogni giorno ci scalda, che i splendidi tramonti

0: eterno suo iscritto suo in una cielo oscura, de una sapiente illumina su mondo, paterno suo iscritto suo in una sapiente, paterno suo iscritto, paterno suo iscritto, paterno suo iscritto, paterno suo iscritto, paterno suo iscritto.
1: Arriva l'inverno, carico di neri temporali, triste la valle brulla, solitaria, e le foreste sembrano bruciate. Non uccelli che alietino al mattino con i loro tenui pigolii. Il vento soffia tra i burroni e tristi corvi cantano lontano.

il suo destino buono de gustadomo e de gustorto e tu è ingrato ma s'ha morto.

de cor amado que te estimo donde vie. Canda sale ara mia ya buda de predicare. Canda mia sale ara ya zururia de des. Cando su salada ese sin de esta rea. Cando sa morado leos polu bon in domo tua. Cando su floresa ua vi ori d'ingannarz. Cando dervi de barcar tua vende ca su porchino. Cando dervi de cammino in su mare de gasteggio. Samanta battura neggio pro isposare con te. Cando dervi de giurea landi monte leone. Cando dervi de zanzone allegante in italiano. Cando su fuzzone rano de desiri gusti ziri. Cando samme la viveri viore d'ingannarz. Cando samme la viveri imprunasi de cambiare. Tando dervi de su mare tutto l'ora da pezzo. Tando dervi de sorvezzo sin pizzini adorare. Tando dervi de su mare tutto giardino orderoso.

Soltanto questa volta è stata solo quella volta. Non è diverso.

adesso, per sempre, non esiste per sempre, non esiste emozione, esiste.